0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hola, soy Ricardo Montaner y quédate ahí en Amo.
2: 95.3, solo música romántica.

0: io nella vita quello mi piace di più.
1: Amor 95.3, solo música romántica.